0: dins la mendre grano che fremis di lauro, s'appresto per demà l'uric nuiro men de tut caire leime,
1: fanaisse
0: la bontat della terra al sel,
1: la
0: rocco e la brum, la bestio e l'estelo, in una lencuna. In la nuece, se far d'amagat, tutto ciò è la sabù.